0: the Journey, Radio Yehona.
1: Allo? Povite Jun, se tutte un sunva plaza.

0: Ma che ti ha detto che ti va?
1: Le produzioni generali di Europa
0: si sa male, provinzi servì, si iniziare che musici c'è mischi. Adesso il Pasquale, il Pasquale.